0: Hello.
1: Lo shele lale igano.
0: Hello. Hello. Akilo shele si network iwa lale. Hello.